nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità e parlano e piangono, piangono e toccano e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti.

e poi quando mi prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, ma quanti, chissà.

Ma io questa musica proprio non la capisco. Ai miei tempi sì che si ballava, quando la città era in mano ai ragazzi del King Maury. Era festa tutte le sere. E quanto ci piacevano a noi ragazze quei mascalzoni. Erano grandi tempi, anche se un po' pericolosi. C'era Johnny Cannuccia, Jack Shorty, e tutte le sere al loro night suonavano lo spaghetti funk.